qua, ti piace non bere più, di catarala. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Voglio farti ballare con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te